Hase schellisch. Tröste dich das Impfrecht, no prima da du bist, prima da du bist, prima dran, prima dran. Prima dran du bist, prima dran du bist, prima dran, prima dran. Fisch putzt.